0: Arrivo sinigname, voce vi do stare davanti al finale del programma Ave e canzone di La Nuova Sonora Matasera. Espero che lo quale non si presenta di nave da cai na grade di un tour. Oggi si manco, potere di Dios, non si presenta e Hovinan per presentare la canzone di Sonora Matasera, che è il ritmo di Sonora Matasera del programma. Non ti chiedo nada, non ti sposano, passano per questa notte, non mi sono chiamato nel cielo, già sapevo che potere di Dios non sta che non con la canzone per noi grandi e al vero anche per insegnare a me è buono. Se ne sta con... Non ti chiedo nada, altro más, mi sposano. Un día más, feliz noche, dormición en el gran cielo, nosotros por otro, ya sabemos con el poder de Dios. Y prometo que nos terminamos los programas, siempre nos acuerda, recibe palabra de... Recuerdo vez con el dame. Recuerdo vez con el... Gracias, mi Dios, para todo lo cual que...
1: Virtual DJ.
0: En el mes. No lo matasera, yo. Danke mi Dios pa turcos, danke mi Dios pa turcos.
2: Danke mi Dios pa turcos.
0: Que den sintonía con señor Zara, estoy acompañando a usted más tarde de noche.

0: Bossi.
1: Che flow.
2: Amici per tutto il Caribe, il carpi di Turgene che sta ascoltando di radio emisora a che passiga scuccia di radio emisora a che posso avere radio emisora così da pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti e anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di vos inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa frigidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia a abri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombra di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificat, lagabo reino bina nos. Bo volontà sia sina terra come una scelo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdona nos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dorna. E non laga nos caide in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindavo, Maria.
2: Ien di grazia. Signor ta cubo. Bo ta benicionada in tur mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora in ora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios stata todo poderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in adere, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita for di morto e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunione di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen.
4: Tata eterno mi ta offresevo curpa e sangue alma e divinidad di voi ben stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di voi ben stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión.
2: Tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di voi ben stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien estima, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien estima, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Deus, Santo Omnipotente, Santo Imortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Deus, Santo Omnipotente, Santo Imortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Deus, Santo Omnipotente, Santo Imortal.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: O Deus eterno, den quem de misericórdia ta infinito e tesouro de compaixão ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós, para o momento tão difícil, nos não desespera e nem perde ânimo, sino com grande confiança, nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

0: già marzo 25 di questo se vorrei dire avete dato ma fuori San Matteo capitolo 23 e también avete dato ma versicolo 23 per una breve reflexione. Ora un gente ta visa vos mira ata Mesías aquí o ata Mesías allá no quiere y para la palabra confusión romana della storia di umanità surge differente leader religioso che purba usurpa il lugar di esos leader che chiama attenzione riba nel mes persona e non riba persona di Cristo nella propria palabra bonita e así ceremonia extraordinario así milagro e emociona e seguidor opi viaja tras dinan ministerio tabata sconde un negoci nana confundi e da si confundi copi gente derridat nanta instrumento del man di demonio quota tata di inganio e tur confusion romano si alcun gente un leader spiritual ta mostra arriva su mes persona o ta mostra un messias sin cruz e ta trese mensaje falso no caide in trampa di gente sin escrupulo. Gesù sta il unico Messias, no Salvador, e suo attributo la cruz. Messias verdadero sempre da bin cu un cruz. Feliz día, hermana.
1: Botate en sintonía di BFM e guía espiritual de Aruba.

pensando non so poi tanto creato toccante di finisci manchi di insegnanza di scuola evangelizzazione mosir avvenvisa per volta ruba cucuso Isaías santo non so poi te pensa per lo che te tratta di spazio di misura che tanto non so tu muover per non spossigli ben mai in tacchi

0: Botaribe frekwensen aan die 88.9, Bogia.
1: Radio Bogia 88.9 te presenta Avance di Notizia a WOC.

0: Tener en cuenta que este encuentro es cultural y político, así que el Papa, ante unos 5.000 participantes, defendió que la persona va más allá de separaciones o conflictos.
1: Possiamo immedesimarci l'uno nell'altro, ascoltarci e diventare amici tra persone e quindi anche tra popoli. Prima di confini, definizioni e istituzioni ci sono sempre le persone.
0: León también habló del mal uso que se tiene del poder y pidió acabar con ello.
1: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali.
0: Después León fue hasta el puerto para celebrar una misa al atardecer. Allí recordó que Rimini es un gran destino turístico, por eso habló de cómo hoy se puede tergiversar el término descansar.
1: Il mondo in cui viviamo offre tante forme di svago, alcune delle quali però portano piuttosto alla dispersione e alla rovina che non ha un vero tornare in sé e lasciano il vuoto nel cuore. C'è chi le chiama evasione, come se la vita ordinaria fosse una prigione da cui fuggire.
0: Tras una intensa jornada, León XIV volvió en helicóptero al Vaticano, donde aterrizó a las 9:15 de la noche.
2: Loto está buscando millonario.
3: Hey, Loto está buscando millonario.
4: Loto ships a millionaire.
5: Loto está buscando millonario.
6: Loto está buscando un millonario. Y en Mega Plus para ahorita, 1 000 000 florín.
7: Loto está buscando millonario.
8: Loto searching for a millionaire.
9: Loto está buscando millonario.
10: Compra un Mega Plus a wow. Nu, ahora.
11: Para botarme de chance de ir a millonario. Loto, el lotería de Aruba.
12: Per miglior seguro, per miglior servizio, nostra recomendabo Bouhart Assurance. O telefono 528 88 88, Bouhart rappresenta tua compagnia di seguro a Kinaruba. Botta a votare.

0: 88.9 Boa FM original.
1: Ora mi va che all'ocean, mi mira che praticamente non è morimento, casi batichi, vosa con, mi devi sa caramba, un'ora vai a ver ma inta trove, e la ui, e la co, ma devi sa, e la vai ma sha, ma sha, ma sha liemes, ah? Andava ma inta, mi chiedo con canzone, per sopra, ma corre, arriva Martica, ma inta, Marta mi dico, vedi, si intende tipo, che passò? Mm? Anto, sa chi ti vai dedicare specialmente tambe, pa mi se spia dichi, no? Con Polaga e mucha na comitín pa Bobby. Feliz mainta pa Budushi. Turcos bon. Anto, ma goza lo que papi sa me yera de app. Ta huega e esa. Ah, hofa sin hofa. Y pasea uo, ah, bise bin bay. Saquita Fonseca. Nada más y nada menos que Edushi canto a la vida. Feliz mainta pa Bolisha. Turcos bon.

0: naturalmente è main attraction. E match race di siglo, di scelta seconda, front wheel drive, entre Joanna Marie di Merca.
1: Joanna Marie, you speak English, però mia morte chiero.
0: Inos Orgullo Arubiano, Anthony Sardin. Patinano 37 secondi, Akina Ruba. Anto pa culmina cos, già

0: Η πρώτη ρόλη που νοστίνω στα ΖΟΡΠΑ είναι δίνστεναν κουτα αγχοβίζα πα δουν ασιστένσια την κρίση σου αρδος σερτιφικά κου basis cursus, advance of master. Δεσπέσ νοστα σερτιφικά ε ίνστέλεναν κου χόπιν χέντε μεν εσκόλναν κουτα αρδος σερτιφικά, χοτέλναν κουτα αρδος σερτιφικά. Νοστα φερπλέχτα σερτιφικά airport κατά δος άνια ή εζέι χάβεν τα μετα αρδος σερτιφικά κατά δος άνια. Depende kiko ta e tema kunan ke test, pero promete se nos ta preparatur hene pa nantina mes un plan, ke men normal un incidente na ruba tin quatre plan, plan un cu dos ta publico, vo poi arribe website di gobierno, plan tres ta di edins, ke men 24 ore ta determina quien ta maneja, quien ta beja si kiko, e plan quatre, ta e ora nos ta trajele ki diena, che mi in termini di 20 a 40 minuti non stiamo un plan per maneggiare una crisi che dura 24 a 72 ore. Durante il cantore, durante 20 minuti e durante pa fuori di cantore, durante 40 minuti non stiamo nel sito, con turno equipo per sostenere qualche istanza per maneggiare la crisi e stabilizzare. Non stiamo in manejo per installare, ora con la e departamento che hanno, con comunicazione di crisi sta qui, che mi chiedono sta, se non sta usa, se sta un incidente na airport, non sta usa il PR di airport, quando che sono di ambulanza, con polizia, con tutto, tutto sta sinta di un di nos meeting room, na, e non da bingo un, palabrazione per comunicare che pueblo, per non trese confusione, non sa capire esperienza ultimo che con Google Alert, la crea un panico, a sosudé mes un temblor na Colombia ku Google Alert na manda turgena sigi viva normal que men cierto momento esta vez viera el reto más grande ku se a moto by team of cualquier departamento ku mes se comunica den crisis e importante ta sigi e instancia nan oficial y se a moto traga ku prensa que men una vez que no está esta importante pa informar a comunidad no se usa prensa local e non sta usa non sta pone arriva social media però non sta usa e social media come e fonte di informa e comunità siamo tingo complico con i crec su standard nan ocha cota di nacional uni e common alert protocol den early warning che menti in basta instanza cota bene e a nostro complico nan standard nan e la nostra guardo certifica, non si mette in certa capacità na ruba, non si relaziona con defensi, anche con dipende, ma se si arriva a 6 o 9, sopra non è un gruppo limitato na ruba, non è ben o se non si tiene capacità con un mestiere, che in un certo momento, per anni non si ha come 4 visite per audit a ruba, su capacità e se siamo su standard, si arriva a livello con un aspetto. E per me, linea di difesa da 42 dienst, junto con instanze non private, con pubblico, da 42, denghe di 2, però se non si attiva full e crisis team, da 721 gente, e se non si esperienza di COVID, con non si attiva 721 gente, per non si stabilizzare Aruba, e a abrir nossa fronteira roupa mais ligeira com roupa e país no mundo. Que vem sendo chiquito, nós demonstramos com estrutura e treinem com turgente toda a tim, a abrir a rua mais ligeira, mas tem, já em julho, dia 2 de junho, nós abrimos fronteira acaba, sendo nossa cera de 3 de março, e país grande na meia luta para abrir back.
1: Loto está buscando millonario.
2: Loto está buscando millonario.
3: Loto shoots a millionaire.
4: Loto está buscando millonario.
5: Loto está buscando un millonario. Y en Mega Plus para aumentar un millón florín.
6: Loto está buscando millonario.
7: Loto searching for a millionaire.
8: Loto está buscando millonario.
9: Compra un Mega Plus a Wowo. Nu, ahora.
10: Para botarme de chance de virar millonario. Loto, el lotería de Aruba.
11: Kiko ta nivika pata urubia. Nos gusta explorar los islas. Nos ta social y pasatempo con familia y amigos. Ta importante pa nos. Nos ta valente.